0: kengenda Cedric ala sokwa kana bagetsi asi wasokwa kana bonga soto kwa bonga usina bagetsala lungo kwana kana kageni keke reke ambi kwa uselangu se tinza ti fondo so yekeda se kwana ti daonde ni na bagetsi bokile na peka 30 na legeti mbaiki ala bogera tsa soko tonga la mape kutu to kwani chimo pe kona soto kwani ayiki tsala
1: Jundi Kiluka, Abdou Fadi, Apeko Tiato Kwatala.
0: Aki Fadi Apeko Tiato Kwatala, Ika Mi Vundu Nala Soke Na Yati Vundu, Ego Na Nemi Sute Mana Ndururu Wango Na Noti Tangango Lege Nanda Wo.
1: Jundi Kiluka, Ange Nanda Wo.
0: Emmanuel Samboli fils na genelo.